Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro. Ancora buongiorno da Marta Amato. Che bello ritrovarvi in diretta in questa splendida mattina. Oggi in cucina abbiamo voglia di coccole e di piatti caldi e per questo voglio parlarvi della bontà irresistibile del risotto Knorr, disponibile in tantissimi gusti assortiti.
2: È arrivato il cashback.
1: Per gli amanti dei grandi classici c'è l'intramontabile risotto alla milanese, cremoso, dal profumo avvolgente, con quel tocco d'oro dello zafferano che mette subito allegria a tavola. Se invece preferite i sapori del bosco, dovete assolutamente provare la versione funghi porcini. Pensate che i funghi non sono solo deliziosi, ma sono anche un'ottima fonte di fibre, minerali, antiossidanti naturali, perfetti per fare il pieno di benessere con gusto. E le sorprese non finiscono qui, perché c'è un vantaggio speciale per la vostra spesa da Penny. Acquistando una sola confezione di risotto Knorr otterrete subito ben 20 punti extra, il modo perfetto per accelerare le vostre colazioni preferite, proprio come la bellissima collezione dei piatti della tradizione. Adesso vi lascio a un po' di buona musica, ma torno fra pochissimo da voi.
2: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Restate sintonizzati su Penny FM. Oggi voglio darvi un consiglio per far volare la vostra raccolta punti e completare le collazioni di Penny in un lampo. Il segreto? Scegliere i nostri prodotti acceleratori che vi regalano tantissimi punti extra.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Se state pensando a cosa cucinare per pranzo, vi suggerisco una ricetta salvatempo, fresca e squisita. Una bella insalata di pasta fredda con pomodorini, olive e tonno rio mare. Acquistandolo riceverete subito 20 punti extra

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Neck Laura Pausini, sei solo tu. Ben ritrovati su Penny FM. Marta Amato con voi per portarvi una ventata di allegria e ottimismo mentre fate shopping. Adesso parliamo di sostenibilità. La partnership fra Penny e Too Good To Go mira a sensibilizzare sul problema dello spreco alimentare e offrire ai consumatori la possibilità di acquistare cibo invenduto a prezzi ridotti. Su Penny FM parliamo di Too Good To Go e di spreco alimentare nel programma Viviamo Sostenibile. La scelta che cambia.
1: Ciao, posso chiederti cosa stai facendo?
2: Sì, sto ritirando una surprise bag.
1: Ma che cos'è? Chiediamolo al direttore del nostro punto vendita di Milano Bastioni di Porta Volta, Carmelo.
3: Sì, grazie all'applicazione Too Good To Go sul telefono, a fine giornata mettiamo in vendita a prezzi scontatissimi verdure, piatti freschi, cibo che non possiamo rimettere sui banchi domani, ma che è ancora troppo buono per essere scartato.
1: Come dice il nome dell'applicazione, Too Good To Go, ma vedo un ragazzo che sta aprendo la surprise bag. Guardiamo cosa c'è dentro.
4: Scusa, posso vedere cosa hai trovato nella tua surprise bag?
5: Sì, ciao. Allora, dentro ci sono... Ah, questi sono proprio buoni. Burger vegetali della Welles. Mangio spesso, veloci. Mozzarella, mi piace. Polpette di soia della Welles. Anche questo qua metto nel microonde. In emergenza va sempre bene. Poi hamburger di scottona. Non la mangio spesso la carne, ma ogni tanto va bene. Poi plum cake della buona pasticceria allo yogurt, sezione aperta, però dentro, vabbè, dentro sono tutte sigillate, quindi va bene, e poi anche la mia fidanzata le piacciono.
6: Beh, sono molto soddisfatto di questa bag, poi ho risparmiato 2/3 del prezzo.
1: Benvenuti da Daniel Locatelli. La sostenibilità oggi è un'emergenza per il nostro pianeta, un appello sempre più pressante che consideriamo punto per punto in questa nuova rubrica. In ogni puntata sviluppiamo un tema preciso per darvi una serie di riferimenti utili. La sigla.
7: Penny FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Daniel Locatelli. Parte prima.
1: E dunque, di cosa parliamo oggi? Abbiamo sentito uno spaccato di argomenti per fare nostra la sostenibilità.
7: Noi come loro.
8: Noi come loro.
1: Volete risparmiare anche voi e prenotare la vostra surprise bag? Bravi, perché questo è un gesto concreto a favore dell'ambiente. Vi diciamo come fare. Scaricate l'app Too Good To Go, inserite la vostra email, prenotate la vostra surprise bag nel Penny più vicino, pagatela direttamente online e ritiratela nelle fasce orarie indicate. Facile, no? Potrete così fare una lista della spesa evitando sprechi. Si stima che ogni anno un terzo del cibo prodotto vada sprecato. Secondo la FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, in media una persona che vive in Europa o negli Stati Uniti spreca 100 kg di cibo all'anno.
7: Fai come noi.
8: Fai come noi.
1: Con spreco alimentare si intendono tutti gli alimenti che si perdono durante la produzione, il trasporto, nella vendita al dettaglio e in famiglia, e riguarda soprattutto ortaggi, cereali, frutta, seguiti da latticini, uova, carne e pesce. Lo chiediamo a Carmelo, direttore del Penny di Milano Bastioni di Porta Volta. Come vengono preparate le surprise bag?
3: All'interno verranno messi dei prodotti che scadono il giorno stesso, oppure delle confezioni aperte ma all'interno in celofanate. Costa al cliente 3,99, ma il valore è di 12,99, quindi c'è una bella convenienza per il cliente.
1: Ma c'è dell'altro, sentiamo Alessandro.
9: E poi ricevo sempre messaggi o mail dove mi consigliano dove ritirare il surprise bag in tempo reale, subito vicino a me.
1: Ah, ma perché? Ti sei geolocalizzato sulla app?
9: Sì, è così, posso scegliere il supermercato più vicino, mi dice l'orario del ritiro e me lo tengono da parte.
7: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Dania Locatelli. Fine parte prima.

0: presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: In cosa consiste la collaborazione tra Penny e Too Good To Go? Lo chiediamo a Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità e responsabile del progetto Viviamo Sostenibile.
2: Too Good To Go è una collaborazione che è nata nel 2021 e che ci consente di lavorare sullo spreco alimentare. Quindi per noi è importantissimo ridurre molto lo spreco alimentare anche nei nostri negozi e quindi la partnership con Too Good To Go ci consente di lavorare sull'ultimissimo miglio, ovvero i prodotti che non sono più vendibili il giorno dopo, e quindi questo ci consente di mettere a disposizione delle surprise bags che praticamente vengono acquistate dagli utenti di Too Good To Go. Ad oggi siamo sulla quasi totalità della rete, abbiamo 461 punti di vendita in cui è attiva questa collaborazione e siamo riusciti a fare in modo di collettare ben 274.000 pasti che quindi non sono andati nella spazzatura ma sono stati utilizzati all'interno di queste surprise box, con un ulteriore positivo effetto anche per l'ambiente.
1: Nata nel 2015 in Danimarca per combattere lo spreco alimentare, Too Good To Go è presente in Europa, Stati Uniti e Canada con oltre 62 milioni di utenti. In Italia è tra le app più scaricate nel food and drink e permette a ristoratori, supermercati ed hotel di recuperare e vendere online a prezzi ribassati il cibo invenduto. Too Good To Go Italia conta più di 6 milioni di utenti, salvando 10 milioni di pasti ed evitando l'emissione di oltre 22.500 tonnellate di CO2. Ne parliamo con Mirko Cerisola, Country Director di Too Good To Go Italia. Quanto sono determinanti le nostre scelte per evitare lo spreco alimentare?
3: Sono fondamentali e l'impatto che possono avere, se è portato su scala, può essere notevole. Faccio un esempio diverso che è quello che ci riguarda, quindi il fatto di salvare una surprise bag a settimana con l'app di Too Good To Go può portare a salvare oltre 50 kg di cibo all'anno. È un impatto che equivale ad evitare un quintale di emissioni di CO2 e risparmiare fino a 1.500 euro l'anno. Proprio l'impatto delle nostre scelte è il protagonista della campagna che lanciamo in occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare del 5 febbraio. È un momento importantissimo di sensibilizzazione nei confronti dello spreco alimentare, durante il quale abbiamo dei protagonisti di tutti i tipi, cioè davvero possiamo essere attori attivi nel fare qualcosa nella vita quotidiana ed evitare gli sprechi. E quindi proprio con questi gesti che in questi 5 anni anche gli italiani hanno continuato a portare avanti, siamo riusciti a salvare più di 20.000 tonnellate di cibo, e quindi ringrazio anche tutti gli italiani e i partner che hanno contribuito a questo.
1: Ringraziamo Mirko Cerisola, Country Director di Too Good To Go Italia. Scarichiamo l'app e iniziamo a salvare il cibo. Ricordatevi anche di visitare il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Comprendere l'impatto ci aiuta a fare davvero la differenza in meglio. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez. Sono intervenuti Alessandro Giovinazzo, vice direttore, e Carmelo Tagliareni, direttore Penny Milano Bastioni di Porta Volta. Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità. Mirko Cerisola, Country Director di Too Good To Go.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ancora insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi. Iniziamo questa mattina con una coccola profumata parlando dei benefici della vaniglia. Il suo aroma ha un grande potere rilassante e dona subito un senso di lucidità mentale. Per questo oggi vi consiglio di regalarvi un momento di pura dolcezza con il gelato alla vaniglia Le Gelizie, cremoso, avvolgente e in offerta perché con la Penny Card ha il 25% di sconto e viene solo 2,99 euro. E restando in tema di benessere, per una colazione da veri campioni vi raccomando il mango. Mangiarlo di mattina è un vero toccasana e ricco di vitamine e zuccheri sani che danno una carica di energia immediata. Nel nostro reparto ortofrutta lo trovate a soli 99 centesimi.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Ancora buongiorno e buon mercoledì 9 settembre da Marta Amato con voi in diretta. Tra poco parleremo dello speciale Maxi Formati, speciale Prezzi Fermi, e poi parleremo della Mostra del Cinema di Venezia. Sono stata al Lido come inviata speciale per raccogliere tante interviste e condividerle con voi. Si riparte con i Gold di Penny FM, buoni acquisti!
1: Penny.

0: Moonlight Shadow su Penny FM, restate sintonizzati e diamo ancora un'occhiata allo speciale Organizza, Gioca, Impara. È una miniera di idee bellissime per i nostri bambini, a partire dai fantastici pennarelli a punta larga.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Colorare fa benissimo ai più piccoli, li aiuta a sviluppare la coordinazione, stimola la concentrazione, permette loro di esprimere liberamente le proprie emozioni attraverso i colori. I pennarelli sono in offerta a soli 5,99 euro. E per i momenti di gioco creativo a casa non perdetevi la nostra pasta modellabile. Manipolare la pasta allena la manualità, stimola la fantasia tridimensionale ed è anche un fantastico antistress naturale per i bambini dopo le ore passate sui banchi. Un modo perfetto per farli crescere felici spendendo il giusto. Passate a trovarci nei punti vendita. La pasta modellabile viene solo 4,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Bentornati su Penny FM, qui con voi c'è Marta Amato e vi giuro ho ancora i brividi. Sono appena tornata in studio direttamente dal Lido di Venezia, dove ho corso fra il red carpet per catturare quello che rende la mostra del cinema così speciale.
1: Il Festival del Cinema di Venezia su Penny FM.
0: Non solo i flash, ma le emozioni pure, quell'umanità profonda che solo il grande schermo ti sa regalare. Tra i tantissimi appassionati ho incrociato lo sguardo della nostra amica cinefila Monica, letteralmente stregata da Everest. Sentite quanta passione c'è nelle sue parole. Ecco l'intervista.
2: Le interviste di Penny FM.
0: Marta Amato al Festival del Cinema di Venezia per Penny FM. Siamo con i veri protagonisti del festival, gli appassionati di cinema. Una cinefila in nostra compagnia. Ciao, il tuo nome è?
3: Monica.
0: Ciao, benvenuta su Penny FM. Quale film hai visto?
3: Everest è uno dei film che ho visto e vorrei parlarmene perché mi ha colpito tantissimo.
0: Per cosa ti ha colpito?
3: La regia è pazzesca, devo essere sincera, e il regista e gli attori, anche che non sono attori perché sono i veri protagonisti poi in realtà di questa scalata, però sono stati veramente bravi. Ti tiene avvinghiata la poltrona dall'inizio alla fine, è emozionante da morire. All'inizio ti fa pensare dei protagonisti che sono, diciamo, superficialmente esaltati e quindi hai un pregiudizio su questi protagonisti, poi in realtà hanno dietro delle storie personali di una forza pazzesca e in realtà ti fa capovolgere completamente l'immagine di questi protagonisti, che sono delle persone grandiose, ti lasciano qualcosa quando finisce il film che ti porti a casa di forza, sensibilità.
0: Che emozione, si sente tutto l'amore che Monica ha per il cinema. E Monica ha perfettamente ragione, Everest non è solo un film di sopravvivenza, ma un viaggio che ti scava dentro, ti fa capire quanto siamo piccoli e fragili davanti alla forza della natura, ma anche quella spinta innata, tutta umana, che ci porta a sfidare i nostri limiti più estremi per toccare il cielo. Una storia potentissima del festival nella sezione fuori concorso, ma tenetevi forte perché il Lido si scalda sempre più in questi giorni. Arriveranno in laguna i fratelli Gallagher, il loro arrivo al Lido e la sfilata ufficiale sul red carpet sono programmati per domani in concomitanza con la prima mondiale del documentario Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: Segui il Festival del Cinema di Venezia su Penny FM.

0: solo 2,99 euro. Ma la vera felicità a casa arriva anche dai nostri amici a quattro zampe, perché avere un animale domestico riempie le giornate di puro affetto e aiuta anche a dormire meglio. Pensiamo anche al loro benessere con una nutrizione golosa e bilanciata. Da Penny c'è lo sconto perfetto per i vostri piccoli felini. Le crocchette per gatto sono in promozione a soli 3,99 euro.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Ancora insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per darvi il buongiorno, il momento delle nostre rubriche. Viaggiamo insieme a Ghisalba.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare, di Marta Amato.
0: Ben ritrovati su Penny FM, prepariamo insieme le valigie, andiamo a fare un viaggio nel cuore della pianura bergamasca, a Ghisalba, un borgo circondato dal verde storicamente chiamato Ecclesia Alba per via della sua antica chiesa bianca.
1: Il nostro weekend.
0: A Ghisalba si arriva in auto con la A4 Torino-Trieste, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano-Bergamo. Provate la cucina bergamasca al ristorante Antico Mulino, immerso nelle campagne in un casale del XVI secolo. I piatti appartengono alla tradizione ma sono rielaborati in chiave moderna. Per soggiornare, l'hotel La Muratella sorge all'interno di un borgo medievale immerso nel cuore del Parco Regionale del Serio.
1: Cosa vedere?
0: La chiesa di San Lorenzo, una maestosa struttura circolare neoclassica ispirata al Pantheon di Roma che custodisce importanti opere d'arte. Il castello di Malpaga fu la dimora del condottiero Bartolomeo Colleoni, ricca di affreschi rinascimentali. Le sponde del fiume Serio con percorsi ciclopedonali ideali per passeggiate nella natura.
1: Cosa mettere in valigia?
0: Il coniglio tipico della domenica bergamasca. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Giuditta Galeffe.
2: Ricordo che la domenica si andava dalla nonna a pranzo. Il pranzo era coniglio, polenta, patate. Rosolava il coniglio con la pancetta, salvia, rosmarino, un po' di vino bianco e lo cuoceva per un paio d'ore fino a quando la carne non si staccava dall'osso. Le patate erano rigorosamente al forno, la polenta spesso taragna con farina di grano saraceno e aggiunta di formaggi a fine cottura, ed era sempre una festa.
0: E una vasta scelta di prodotti per riproporre questa ricetta a casa vi aspetta al Penny di Ghisalba in Corso Europa 10. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per una cena leggera, nutriente, con pochissimo contenuto di grassi, la friggitrice ad aria digitale è perfetta. Provate una ricetta originale, involtini di sfoglia con caprino e pere fresche, ricchissime di fibre per la digestione e di potassio contro la stanchezza. Trovate la friggitrice nello speciale idee per la tua cucina, soli 42,99 euro. Per preparare tutto senza sporcare c'è il set di tre taglieri. La loro speciale scanalatura raccoglie i succhi della frutta e degli alimenti, evitando che i liquidi colino sul tavolo e mantenendo il vostro piano di lavoro perfettamente pulito. Il set di tre taglieri viene solo 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali su Penny FM. Oggi nello speciale Salva Spesa di Penny festeggiamo la grande tradizione in tavola con la pasta de cecco.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Per una cena super salutare vi consiglio di condirla con un sugo fresco a base di pomodorini e zucchine a dadini. Le zucchine sono fantastiche perché, essendo ricchissime di acqua e fibre, aiutano la digestione, combattono la stanchezza e vi ricaricano di potassio senza appesantire. Un piatto leggero e sano, oggi a soli 89 centesimi a confezione. E per accompagnare i vostri pasti portate in tavola l'acqua Nevea. Il suo nome evoca la purezza incontaminata delle vette innevate, la freschezza cristallina delle sorgenti di alta quota. Trovate 6 bottiglie a solo 1,50 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci di nuovo insieme su Penny FM, sempre con voi la vostra Marta Amato. Sapevate che il prosciutto è un vero alleato della mente, perfetto per ricaricare il cervello. Da Penny trovate la confezione da due vaschette nello speciale maxi formato con il 31% di sconto a solo 3,69 euro. Ma le sorprese per una spesa super sana non finiscono qui. Solo con Penny Card in offerta anche il salmone Gran Mare scontato del 20%. Il salmone è una fonte straordinaria di omega 3, grassi buoni che proteggono il cuore e fanno bene alla memoria. Provate a scottarlo in padella e servirlo su un letto di rucola, pinoli anche, un piatto unico, leggero e squisito. La confezione a marchio Gran Mare vi aspetta a soli 6,39 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

E con le ultime note di sottofondo, questa era The First Time, il toccante brano solista di Damiano David, una canzone intima e profonda in cui l'artista si spoglia della sua versione rock per esplorare la vulnerabilità dei nuovi inizi, raccontando la paura e la bellezza che si provano quando si vive un'emozione forte per la prima volta. Con questo pezzo emozionante io vi saluto e vi ringrazio per aver passato il vostro tempo insieme a me. La musica non si ferma mai, quindi restate sintonizzati per scoprire tutte le prossime novità in arrivo nella nostra scaletta. Vi auguro di passare un meraviglioso e radioso resto di giornata. Continuate a scegliere la colonna sonora ideale per la vostra quotidianità, sempre qui sulle frequenze di Penny FM. Un bacio grande da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri stili. Gli speciali di Penny.
1: Mentre le vacanze estive piano piano permettono a tutti gli alunni e studenti di riposarsi e ricaricare le batterie, da Penny appaiono i primi articoli per la scuola: quaderni, pennarelli, zaini. Sentiamo alcuni genitori che abbiamo intervistato e che ci hanno parlato dell'emozione di vedere i figli iniziare la scuola.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Per quanto riguarda la crescita, perché il resto aveva già fatto il nido, quindi già un percorso, la scuola materna anche. Con la scuola elementare sicuramente è iniziato un percorso dove la bambina è cresciuta improvvisamente, quindi sicuramente vederla su banchi di scuola primo giorno molto emozionante.
4: Io ero emozionato, anche perché non sapevo lui come si sarebbe comportato. Avrei voluto essere una mosca per vederlo a scuola con gli altri bambini, insomma, come si comportava.
1: Avrei voluto essere una mosca. Questa immagine rende davvero bene l'emozione di vedere i propri figli iniziare la scuola. Da Penny possiamo prepararci al gran giorno con largo anticipo grazie allo speciale scuola, che ci propone tanti articoli di cancelleria e anche zaini e astucci. C'è una promozione imperdibile fino al 9 settembre. Se spendete almeno 15 euro di materiale per la scuola con la Penny Card, ottenete un buono sconto da 10 euro che potrete usare su una spesa da almeno 20 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per affrontare meglio il caldo, la natura ci regala le pesche, molto piacevoli e dissetanti. Contengono carotenoidi come il melone e le albicocche. Nel nostro corpo i carotenoidi vengono convertiti in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi, dunque anche le pesche aiutano la pelle all'esposizione al sole. Da Penny troviamo in offerta le pesche nettarine coltivate in Italia nella cassetta da 2 kg al prezzo di 1,99 euro al chilo. Risparmiamo sulle grandi quantità perché questa settimana da Penny c'è la promozione Maxi Formati, scontato anche il latte Zimil sull'acquisto di 6 bottiglie. Questo è un latte ad alta digeribilità, senza lattosio. Con la Penny Card lo sconto è del 21% se acquistate 6 bottiglie di latte Zimil. Una bottiglia costa 1,49 euro.
0: La convenienza dei Maxi Formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Candy.
1: Vicino.
2: Basta un penny.
1: Tra gli alimenti più utilizzati nel nostro paese si distingue anche il riso, che arriva da molto lontano, dall'Asia. Alcuni monaci in un'abbazia in provincia di Vercelli furono tra i primi a coltivarlo in Italia verso la fine del 1400. Il riso rappresenta uno dei più versatili ingredienti, con aspetti importanti che lo diversificano da altri cereali. Ad esempio è privo di glutine, ha anche poco sodio, di conseguenza risulta eccellente per chi è iperteso. Il riso poi si presta per un'infinità di ricette: risotto allo zafferano, ai fiori di zucca, ma possiamo creare anche un'insalata di riso light. Il riso è perfetto per antipasti, piatti unici e primi.
2: Vicino. Basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanti punti avete già accumulato sulla Penny Card? Per ottenere i piatti della tradizione ci vogliono 180 punti e 99 centesimi di aggiunta. Ricevete un punto ogni euro di spesa e punti extra se acquistate alcuni prodotti jolly, ad esempio il tonno Rio Mare al naturale. Ricco di proteine e povero di grassi, se acquistate la confezione da 3 lattine più una gratis di tonno Rio Mare al naturale, ricevete 20 punti extra sulla vostra Penny Card. Poi punti in più per la vostra raccolta li ricevete anche acquistando il succo di frutta Wellness, ottimo da bere a merenda abbinandolo ad uno yogurt o a della frutta fresca come pesche o melone. I succhi Wellness sono disponibili ai gusti ACE oppure multivitaminico e non contengono zuccheri aggiunti. Acquistando la confezione da 1,5 litri di succo Wellness, ACE o multivitaminico ricevete 10 punti extra sulla Penny Card.
0: Prodotti extra? Punti extra!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Frutta estiva e dove trovarla, ma ovviamente qui da Penny, nel reparto ortofrutta, profumato, colorato, pieno di sapori, trovate anche il melone retato proprio in occasione della stagione estiva. Come tutta la frutta, anche il melone è ricco di proprietà nutritive fondamentali per l'organismo. La sua polpa, ad esempio, è composta per il 90% d'acqua, dunque un frutto altamente idratante, perfetto per combattere le giornate afose. Possiamo mangiarlo da solo, a cubetti, in una macedonia, oppure abbinato al classico prosciutto crudo. E allora da Penny, in questo caso nel reparto ortofrutta, per l'estate trovate il melone retato.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Potete immaginarvi un mondo senza gelato? Io proprio no. Mangio volentieri una coppa di gelato anche in sostituzione di un pasto per rinfrescarmi. Adesso c'è uno sconto straordinario. La vaschetta di gelato Le Gelizie al gusto di vaniglia che costa il 25% in meno. Con Penny Card la confezione da 1 kg e 250 grammi di gelato alla vaniglia costa 2,99 euro. Da Penny troviamo poi un'ampia varietà di frutta e verdura selezionata per garantire freschezza e la migliore qualità. In offerta il mango, un frutto molto succoso e dolce e anche ricco di ottime proprietà nutrizionali. Ha un alto contenuto di acqua, minerali, tra cui in particolare calcio, potassio e fosforo. Il mango da 380 grammi, adesso da Penny, costa 99 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante viene solo 1,79 € la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Per i bambini l'estate passa più lenta che per gli adulti. Liberi dagli impegni scolastici, hanno molto più tempo libero e a volte possono perfino annoiarsi un po'. Da Penny c'è lo speciale Organizza, Gioca, Impara, con tante idee per tenere impegnati i più piccoli. Ad esempio la pasta modellabile con cui creare tante forme. Fiori, persone, animali e qualsiasi cosa la fantasia dei bambini suggerisca. Si tratta di una valigetta con 18 colori diversi di pasta modellabile che costa in tutto 4,99 euro. Poi a tutti i bambini piace disegnare e allora forniamo loro tutto il necessario per passare delle ore spensierate a creare mondi fantastici di tanti colori. Da Penny trovate i pennarelli a punta larga. La confezione da 10 colori più una matita e un temperino costa 5,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Cosa prepariamo oggi di buono? Mi faccio ispirare dal volantino delle offerte di Penny e vi consiglio la carbonara. Pochi e semplici ingredienti, le uova, il guanciale come da ricetta originale e, in base ai gusti personali, anche un goccio di panna. Sentiamo come la prepara una cliente di Penny intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La pasta, fior di pasta. Voi la mangiate la pasta?
4: Sì, sì, ed è buonissima.
3: La conoscete? Come la cucina lei?
4: In tutti i modi. No, no, la faccio con tutto, salse. Tutte le salse, brava.
3: No. E qual è la sua salsa preferita? Come la fa?
4: La carbonara.
3: Come la prepara lei? Come la prepara?
4: Allora, la pancetta dolce mi piace, metto un po' di panna per i miei figli e poi le uova, ovviamente. Chiaro. E mantengo tutto nella padella. Sì, sì, facile.
1: Una ricetta facile ed è sempre un piacere mangiare questa pasta. Da Penny trovate tutti gli ingredienti per la carbonara, tra cui anche il guanciale stagionato al pepe del marchio Sapor di Cascina. Con Penny Card è scontato del 21% e costa 10,90 € al chilo.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Da Penny le buone notizie non finiscono mai. Per voi i prezzi fermi su oltre 1650 prodotti rispetto a un anno fa, eh? Tra questi anche la burrata in foglia, le specialità a cuor di terra che possiamo utilizzare ad esempio per creare un delizioso carpaccio di pesce burrata con l'aggiunta di basilico e volendo mandorle tostate. Vi serviranno 10 minuti per realizzarlo. Il profumo del basilico con la cremosità della burrata tipica pugliese, irresistibile, eh? In una confezione da 250 grammi, burrata in foglia, le specialità a cuor di terra, scontata a 2,99 euro e prezzi bloccati anche sulle crocchette per gatto Purina One dai gusti assortiti, per nutrire in modo equilibrato il vostro miau. La confezione è in offerta a 3,99 euro.
1: I prezzi bassi di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Domani mattina facciamo una bella sorpresa a tutta la famiglia. Prendiamo un bel vasetto di marmellata, del pane buono, del burro e prepariamo una super colazione, nutriente, buona e che mette allegria. Saranno contenti anche i bambini, che sono felici quando prepariamo qualcosa di speciale, perché è una novità, qualcosa che gli fa iniziare la giornata in modo diverso. Mentre aspettate che il caffè salga, mettete il pane in forno, così si riscalda e diventa fragrante. Poi tagliatelo a metà e, se vi piace, spalmate del burro, poi la confettura. Vi consiglio quella Welles alle fragole e all'albicocca. Welles è una linea di prodotti pensata per venire incontro alle esigenze di salute e benessere. Questa confettura è a ridotto contenuto calorico e senza zuccheri aggiunti. Prezzi fermi da oltre un anno da Penny, un vasetto di confettura Welles all'albicocca o alle fragole costa

0: trovi solo da Penny.
1: Nei nostri punti vendita per voi uno speciale con idee per la cucina e un elettrodomestico utilissimo, la friggitrice ad aria, che ci permette di avere anche un risparmio energetico con un'attenzione alla salute, grazie ad esempio alla riduzione dell'uso dell'olio fino al 90% rispetto alla frittura tradizionale. Friggitrice ad aria da 8 litri con praticissimi tasti touchscreen per il controllo della cottura e 7 programmi preimpostati. Scontata 42,99€. Trovate pure dei praticissimi pirottini per friggitrice ad aria a 2,49€. Assolutamente, e in cucina non possono mancare i taglieri. Quelli di Penny sono in plastica, in 3 diverse misure e hanno anche la scanalatura per raccogliere il succo, ad esempio della frutta che tagliamo. In offerta 4,99€.
0: Gli speciali di Penny. Cucina.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Prepariamo tante cose buone seguendo le ricette di Benedetta Rossi, la food creator più seguita dagli italiani. Trovate le video ricette di Benedetta con i prodotti di Penny sul sito penny.it. Ad esempio, la pasta fredda leggera e proteica preparata con la pasta Welles ai legumi, penne ai ceci, fusilli ai piselli oppure sedanini alle lenticchie rosse. Sentiamo un estratto dell'intervista a Benedetta Rossi fatta da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie, sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
4: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine e poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso insomma storcono un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guarda, ti dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: Ottima idea per far mangiare i legumi ai bambini. Grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. Trovate le ricette per preparare diverse paste fredde sul sito penny.it. Pasta fredda alla siciliana oppure zucchine, gamberi e limone e ancora pasta fredda all'ortolana. In offerta adesso da Penny la pasta Welles, sedanini alle lenticchie rosse, fusilli ai piselli verdi, penne ai ceci. Un pacco costa €1,49.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Salva spesa da Penny, questo significa che abbiamo modo di acquistare prodotti che utilizziamo spesso nell'arco della settimana con un prezzo speciale. Ad esempio la pasta, da cucinare volendo in queste settimane, fredda con l'aggiunta di pomodorini, olive nere, da avvicinare a tonno e a mozzarella o feta a cubetti. Un invitante piatto estivo, insomma. Pasta de Cecco, formati assortiti, in confezioni da mezzo chilo, scontata 89 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche l'acqua. Acqua Nevea, oligo minerale e povera di sodio, ideale per contrastare l'ipertensione arteriosa. In una confezione da 6 pezzi, acqua Nevea, naturale e frizzante. In offerta nei nostri punti vendita, 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Nuova puntata di Disco Sound, rubrica dove ascoltiamo e riscopriamo la musica dei grandi attraverso i loro primi vinili. Su Penny FM mettiamo la puntina sull'album di uno dei principali esponenti del blues italiano, Zucchero. Nato a Roncocesi, frazione di Reggio Emilia, nel 1955, Adelmo Fornaciari si diploma come perito elettronico, si iscrive a veterinaria ma poi abbandona tutto per la musica. Inizia nel 68 con la band The Iduca, scrive per Fred Bongusto, vince il Festival di Castrocaro nell'81, poi l'esordio a Sanremo con Una notte che vola via, dal primo album Un po' di zucchero del 1983. Sul lato A ci sono i brani Sandra, Una notte che vola via, Non aver paura, Tempo ne avrai e Fuoco nel mattino. Famoso per il blues e il soul, generi tipicamente americani, Zucchero viene convinto da Miles Davis a cantarli in italiano, come confermato da lui stesso in un'intervista a Radio Italia.
2: Prima cercavo di mescolare un po' l'italiano, un po' l'inglese, però quando incontrai Miles Davis, con cui ho fatto D'une mosse, mi disse: ma tu devi cantare in italiano, perché? Ma perché almeno sei originale, fai un genere che non è tipicamente italiano, ma se lo fai in inglese ci sono anche altri che fanno questo genere di musica, mentre se lo canti in italiano ha un, lui disse, un erotismo, sei l'unico.
1: Sul lato B, Che destino sei, Nuvola, Come l'aria, Perché sei bella e Stiamo insieme. Il disco, registrato negli studi Polygram a Milano, vide l'artista e la casa discografica in disaccordo su gran parte del progetto. Risultato? Non ebbe alcun successo, tanto da essere disconosciuto dallo stesso Zucchero, che non lo cantò mai live e non lo incluse nelle raccolte ufficiali. Zucchero, inoltre 40 anni di carriera tra album, tournée mondiali e collaborazioni uniche come quelle con Luciano Pavarotti, B.B. King, Miles Davis, Sting e tanti altri, ha venduto oltre 60 milioni di dischi nel mondo. Al prossimo vinile!
0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.

0: Trovi solo da Penny.
1: Maxi formati da Penny per fare la scorta di prodotti che consumiamo spesso in confezioni giganti. Ad esempio il prosciutto cotto. Prepariamo in questa seconda parte d'estate un rotolo di frittata freddo con ricotta e prosciutto cotto. Lo cuciniamo in anticipo e sarà perfetto per un pranzo leggero, anche in ufficio volendo, se abbiamo in programma un picnic. Maxi formato per il prosciutto cotto, alta qualità alle freschette, in una confezione da due pezzi, scontata del 31%, a 3,69€. Centesimi, ma c'è anche il salmone norvegese affumicato a cena, rotolini di piadina fredda con all'interno rucola, formaggio caprino e salmone. Aggiungete del pepe nero per completare il gusto. Salmone norvegese affumicato Gran Mare, maxi formato con la Penny Card in sconto del 20% a 6,39€.
2: La convenienza dei maxi formati.
3: Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Una delle bevande preferite quando fa caldo è sicuramente la birra, da tenere in frigorifero per quando vengono a trovarci dei parenti o degli amici. Fresca e spumeggiante, è un vero piacere in queste giornate calde. Sentiamo cosa ci raccontano i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: È vero, si usa anche per cucinare. Io ho provato a cucinare il pollo con la birra, che è venuto molto buono. Per le ricette con la birra e per dissetarsi con gusto, adesso troviamo da Penny in offerta la birra Dreher. Birra del mese di Penny. La confezione da 3 bottiglie da 33 di birra Dreher costa 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Il volantino di questa settimana è all'insegna dei maxi formati e adesso vi parlo di due prodotti di cui possiamo fare scorta e che possiamo però usare anche insieme: pesche nettarine e latte Zimil. Potremmo fare ad esempio un maxi smoothie. La ricetta è semplice: pesche sbucciate, latte, miele e ghiaccio. Frulliamo tutto e mettiamo in un bicchiere. E per i più golosi si possono aggiungere due foglioline di menta per un tocco più estivo. Un modo semplice e allo stesso tempo capace di conservare le grandi proprietà delle pesche nettarine, che sono ricche di vitamine e fibre, e così ovviamente anche il calcio e il fosforo contenuto nel latte, che in questo caso è Zimil, dunque altamente digeribile. E allora, maxi formato con le pesche nettarine, cassetta da 2 kg a 3,98, al chilo dunque soltanto 1,99 euro. E poi latte UHT alta digeribilità Zimil, in sconto con Penny Card a 1,49 euro la bottiglia, ma attenzione, solo con l'acquisto di 6 bottiglie.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi, che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di accelerare la raccolta punti e sfruttare al meglio la nostra Penny Card. La Penny Card infatti ci dà la possibilità di ricevere offerte esclusive, dei buoni sconto personalizzati, partecipare ai nostri giochi e concorsi, oppure ancora per ricevere i premi della nostra collezione, i piatti della tradizione. Si possono accumulare dei punti extra acquistando dei prodotti che potremmo definire sponsor, come il tonno al naturale Rio Mare, confezione da 3 pezzi più 1 gratis, che ci regala, oltre che il gusto e il sapore del tonno, anche 20 punti extra. Un altro prodotto da acquistare sempre con la Penny Card è il succo Wellness ai gusti ace e multivitaminico, confezione da 1,5 litri e senza zuccheri aggiunti. In aggiunta invece, oltre che la qualità e il benessere Wellness, ci sono i punti extra. I succhi Wellness ai gusti ace e multivitaminico vi regalano 10 punti extra. E allora che facciamo? Acceleriamo insieme la raccolta?
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.
2: L'insuccesso mi ha dato alla testa e la festa di destra non mi sembra diversa dalla stessa minestra, dalla solita giostra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Buon caffè.
2: Come lo vuole?
3: Come lo posso volere il caffè?
1: Moccaccino, marocchino, mocha choc, macchiato caldo, macchiato freddo, americano con acqua calda a parte, doppio.
4: Cucciolino, valdostano, shakerato.
0: Indimenticabile la scena al bar nel film Benvenuti al Nord con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Il caffè come lo vuole?
1: Buono.
0: E per garantirci non un buon caffè, ma un ottimo caffè da Penny c'è la macchina per caffè espresso Ariete. Per capsule, cialde e polvere, compatibile con espresso e dolce gusto. Scontata a 69,99 euro. E trovate anche il porta capsule in ferro modelli assortiti a 2,99 euro. Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quest'estate ho avuto la fortuna di fare un viaggio insieme alla mia famiglia alla scoperta del Madagascar e ho scoperto anche dei prodotti tipici come la vaniglia Bourbon che loro usano per tante ricette, sia dolci ma anche salate. La vaniglia tra l'altro ha tante proprietà, anche antiossidanti e dunque capace di proteggere le cellule dall'invecchiamento. Da Penny, per scoprirne il gusto, in offerta trovate il gelato alla vaniglia Bourbon a marchio Le Gelizie, oltre un chilo di gelato in sconto del 25% a soli 2,99€, ma solo con Penny Card. Inoltre in Madagascar, che è un paese semplice e genuino, mi sono anche deliziato con la frutta. In questo periodo si mangiano ananas, papaya e ovviamente anche il mango, che i malgasci, così si chiama il popolo del Madagascar, appunto dicevo che i malgasci utilizzano come noi, mangiandolo semplicemente, com'è, ma anche facendo delle ricette tradizionali come gli ashards, che sono delle conserve di frutta e verdura piccanti, veramente buone. Il mango, senza andare in Madagascar, lo trovate anche da Penny in offerta a 99 centesimi e come dicono in Madagascar salama, che significa semplicemente ciao.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.
2: Ci sono cose senza tempo su binari indelebili, ci sono storie senza fine

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Vi accompagno nel reparto freschi per consigliarvi di arricchire il vostro carrello anche con la ricottina Valbontà, estremamente versatile perché la possiamo utilizzare sia per preparare piatti dolci che salati, ad esempio penne, ricotta e noci che andremo a tostare in padella per poi tritarle. Successivamente in una ciotola lavoreremo la ricotta con olio, sale e pepe e una scorza di limone. Scoliamo la pasta al dente e la mettiamo in questa ciotola andando ad aggiungere un mestolo di acqua di cottura in maniera tale da rendere il tutto molto cremoso e uniamo le noci. Nel reparto freschi di Penny, ricottina Valbontà in una confezione da due pezzi scontata del 15% a 75 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: E adesso un'offerta che mi riporta all'infanzia e che per fortuna non è mai passata di moda. I momenti prima della ripartenza della scuola erano quelli, ad esempio, per comprare i pennarelli. Questo serviva per riprendere un po' la manualità e magari disegnare quello che avevamo visto e vissuto durante le vacanze. Confesso che io non ero bravissimo, però mi divertivo comunque veramente tanto. Nello speciale Organizza, gioca e impara, da Penny ci sono i pennarelli a punta larga, 10 colori più una matita e un temperino, il tutto a soli 5,99 euro. Dove invece me la cavavo meglio era con la pasta modellabile. Io insieme a mio fratello, ma anche mia sorella, costruivamo piccole casette, degli alberi e noi maschietti anche un tentativo di macchina, ma insomma lasciamo perdere. Devo dire che però questi giochi sono veramente utili per stimolare la fantasia e, come spesso capitava, anche regalare un piccolo fiore modellato alla nostra mamma. E la pasta modellabile con ben 18 colori da Penny la prendete in offerta a soli 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Maxi convenienza.
1: Provate a pensare quanto olio si consuma ogni settimana. Parecchio, perché è un alimento importantissimo per le cose più semplici, ad esempio per condire un'insalata, fino ai piatti più elaborati. Alla sommelier Daniela Scrobogna abbiamo chiesto quali sono i benefici dell'olio extravergine d'oliva.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: L'olio extravergine di oliva non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole, perché è veramente salutare. È ricco di polifenoli, per cui questi scombattono i radicali liberi, è altamente digeribile e soprattutto combatte l'invecchiamento.
1: Olio extravergine d'oliva De Santis, olio pugliese in una latta da 3 litri, scontata da Penny, 4,66 euro al litro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: Solo da Penny.
1: Quando la voglia di qualcosa di buono chiama, Penny risponde con lo speciale prezzi fermi. Trovate la burrata in foglia, marchio le specialità cuor di terra. Immaginatela così, prendete degli spaghetti caldi, saltateli con datterini, finori tostati e poi adagiateci sopra questa burrata freschissima crudo. Tagliatela direttamente nel piatto, il cuore cremoso si scioglierà creando una crema paradisiaca. Un lusso da veri chef a soli 2,99 euro. E visto che Penny pensa a tutta la famiglia, ci sono anche le crocchette per il vostro gatto. Del resto, avere un animale domestico è fondamentale, ci riempie la vita di affetto incondizionato, riduce lo stress dopo una giornata pesante e ci insegna a prenderci cura degli altri. Volate da Penny, fate felici voi stessi e i vostri amici a quattro zampe. Le crocchette per gatto vengono solo 3,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Solo da Penny.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Vi porto indietro nel tempo parlando di mele, sì. Quanta storia legata a questo frutto. Dalla mela che Paride nella mitologia greca doveva consegnare alla dea più bella, per arrivare a quella che cadde sulla testa del fisico Isaac Newton facendogli intuire la legge sulla gravità. Le mele, oltre ad essere ricche di storia, sono fonte di salute, sali minerali, vitamine del gruppo B. Poi sono un alimento perfetto per chi vuole mantenere la linea, perché hanno poche calorie e saziano a lungo. E in cucina con le mele possiamo fare tantissime cose, dal classico strudel di mele a un primo piatto molto gustoso, un risotto mele e speck.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Welcome to the paradise.
3: Quattro abbracci, un caffè

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Da Penny è arrivato lo speciale idee per la tua cucina che vi rivoluzionerà la vita ai fornelli. Se volete mangiare sano senza rinunciare al gusto, ecco la friggitrice ad aria. Ha ben 7 programmi preimpostati e vi permette di cucinare piatti leggeri, croccanti e con pochissimo olio, risparmiando anche su tempo ed energia elettrica. Sarà vostra a soli 42,99 euro. E per preparare gli ingredienti da veri esperti c'è il set da 3 taglieri in diverse misure. La genialata e la scanalatura per il succo, così non sporcherete più il piano di lavoro mentre affettate i pomodori o la carne. Non vi resta che correre da Penny e dare una svolta high tech e super pratica alla vostra cucina. Il set da 3 taglieri viene solo 4,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: da Pammy.
1: Risparmiare senza rinunciare alla qualità è una vera sfida. Per fortuna da Penny c'è lo speciale salva spesa a toglierci i pensieri. Oggi vi propongo un primo piatto da leccarsi i baffi. Pensate a una bella spaghettata con la pasta de cecco, condita con un filo d'olio e una pioggia di rucola fresca. La rucola è ricca di vitamina C e aiuta a stimolare la digestione, mantenendo così la nostra silhouette inalterata. Un piatto semplice, sano e super economico, perché la pasta de cecco viene solo 89 centesimi. E per rinfrescarci quotidianamente nel carrello non può mancare l'acqua Nevea. Parliamo di un'acqua eccezionale dal residuo fisso basso bilanciato che la rende leggerissima e perfetta per depurare i reni senza appesantire l'organismo. Salvate la spesa col sorriso. L'acqua Nevea nella confezione da 6 bottiglie viene solo 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Dura di Penny, tutta salute.
1: Ben ritrovati su Penny FM per parlare di avocado. L'avocado è un frutto di origine messicana addirittura risalente a 5.000 anni fa, dunque ai tempi dei Maya e degli Aztechi. Però possiamo dirlo, ha ormai da tempo stregato gli italiani e spesso viene inserito dai nutrizionisti in tutte le diete. È notizia infatti che nel 2025 in Italia il consumo di avocado è cresciuto del 47%. E i motivi sono tanti, non solo perché è buono, ma soprattutto perché è un super frutto, perché è ricco di grassi benefici per il cuore. Le sue proprietà antiossidanti ci aiutano a rimanere giovani e con un corpo energico e, come ormai sappiamo, viene usato anche nella cosmesi grazie appunto alle sue proprietà antinfiammatorie. I Maya, 5.000 anni fa, che non conoscevano tutti questi termini tecnici e moderni, dicevano semplicemente che aveva proprietà afrodisiache. Comunque la pensiate, direi di non far mancare sulle nostre tavole l'avocado, che trovate nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: solo da Penny.
1: Se state già pensando a cosa mettere in tavola stasera, ho dei consigli che uniscono gusto e benessere direttamente dal volantino di Penny. Nel reparto frigo trovate il salmone norvegese affumicato Gran Mare, scontato del 20% con Penny Card. Un vero elisir di giovinezza, perché è una miniera d'oro di omega 3, perfetti per dare una sferzata di energia al cervello. Sarà vostro a soli 6,39 euro. Se invece preferite i grandi classici, c'è lo speciale maxi formati con il prosciutto cotto alta qualità Le Freschette, scontato del 31%. Parliamo di un prodotto leggero, digeribile e ricco di ferro per rigenerare la mente. Trattatevi bene con i maxi formati, il prosciutto Le Freschette viene solo 3,69 euro.
0: La convenienza dei maxi formati.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: tristezze in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM con Marta Amato. Oggi andiamo in Abruzzo, a Sulmona, famosa per la tradizione secolare nella produzione di confetti.
0: Il nostro weekend.
1: A Sulmona si arriva in auto con la A25 Roma-Pescara, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Pescara. Provate le specialità abruzzesi al ristorante Buon Vento in piazza Plebiscito. Per soggiornare il B&B Amores si trova a pochi passi dal centro storico.
0: Cosa vedere?
1: Il Parco Nazionale della Maiella, con oltre 2100 specie vegetali. Il Museo dei Confetti, istituito presso l'antica fabbrica risalente al 1783. L'acquedotto medievale, utilizzato per trasportare l'acqua dalle sorgenti del Monte Morrone fino al centro della città. Il complesso della Santissima Annunziata, dichiarato monumento nazionale nel 1902.
0: Cosa mettere in valigia?
1: La pasta sulmonese estiva. La ricetta ce la svela lo specialist gastronomia Fabrizio Di Fabio.
2: Oggi vi porto a Sulmona, in Abruzzo, con un piatto semplice e profumato. La pasta alla sulmonese estiva. Cuocete la pasta e lasciatela raffreddare. Aggiungete pomodori freschi, mozzarella a cubetti, basilico e un filo generoso di olio extravergine. Il tocco speciale? Qualche scaglia di pecorino locale. Mescolate bene e servite fredda. Gusto autentico, leggero e perfetto per le giornate calde.
1: E tutti gli ingredienti, come la mozzarella Valbontà, li trovate al Penny di Sulmona in Via della Repubblica 2 bis. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Verdura di Penny. Tutta salute.
1: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana. Ma oggi non è domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
3: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorni Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano infatti adoro le melanzane, che poi tra l'altro fanno anche molto bene. Come sappiamo sono ricche di acqua e sali minerali e dunque ovviamente diuretiche. Ma grazie al potassio, al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice: basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri Penny di fiducia.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: i marchi propri di Penny.
1: Avete presente quei giorni in cui si ha una voglia matta di qualcosa di sfizioso ma non si sa mai cosa inventare? Ci pensa Penny con lo speciale Prezzi Fermi. Oggi vi consiglio di fare scorta di pancetta marchio sapor di cascina. Immaginate di farla sfrigolare in padella finché non diventa super croccante, per poi tuffarla in un piatto di pasta insieme a fichi freschi caramellati e scaglie di pecorino. I fichi sono un concentrato di fibre e potassio per combattere la stanchezza estiva. Secondo me sentite già il profumino. Diventa un piatto super gourmet e anche goloso, ma soprattutto conveniente. Questa prelibatezza vi aspetta nel vostro punto vendita di fiducia a un prezzo davvero bloccato. Portate a casa tutta la qualità della pancetta a sapor di cascina a soli 2,19 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per affrontare meglio il caldo, la natura ci regala le pesche, molto piacevoli e dissetanti. Contengono carotenoidi come il melone e le albicocche. Nel nostro corpo i carotenoidi vengono convertiti in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi, dunque anche le pesche aiutano la pelle all'esposizione al sole. Da Penny troviamo in offerta le pesche nettarine coltivate in Italia nella cassetta da 2 kg al prezzo di 1,99 euro al chilo. Risparmiamo sulle grandi quantità perché questa settimana da Penny c'è la promozione Maxi Formati, scontato anche il latte Zimil sull'acquisto di 6 bottiglie. Questo è un latte ad alta digeribilità senza lattosio. Con la Penny Card lo sconto è del 21% se acquistate 6 bottiglie di latte Zimil. Una bottiglia costa 1,49 euro.
0: La convenienza dei Maxi Formati.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Maxi convenienza.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, ancora buoni acquisti dalla vostra Marta Amato, onorata come sempre di tenervi compagnia durante il vostro shopping. Parliamo di pasti golosi e proteici e qui entrate in gioco voi clienti. Tommaso Stabilini vi ha chiesto come preparate le uova con le patate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Le uova con le patate come le prepara?
4: Cipolla, patate, si soffrigge, si mette dentro un pochino d'acqua, si fa cuocere, tanto prezzemolo. Quando è cotta la patata si buttano dentro le uova intere, un po' di parmigiano sopra.
1: Ricettina veloce ma tanto nutriente. Pensate, le patate ci regalano più potassio di una banana, ideale per il cuore. E se le cucinate con la buccia, addio fame grazie al pieno di fibre.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanti punti avete già accumulato sulla Penny Card? Per ottenere i piatti della tradizione ci vogliono 180 punti e 99 centesimi di aggiunta. Ricevete un punto ogni euro di spesa e punti extra se acquistate alcuni prodotti jolly, ad esempio il tonno Rio Mare al naturale. Ricco di proteine e povero di grassi, se acquistate la confezione da 3 lattine più una gratis di tonno Rio Mare al naturale, ricevete 20 punti extra sulla vostra Penny Card. Poi punti in più per la vostra raccolta li ricevete anche acquistando il succo di frutta Wellness, ottimo da bere a merenda abbinandolo ad uno yogurt o a della frutta fresca come pesche o melone. I succhi Wellness sono disponibili ai gusti ACE oppure multivitaminico e non contengono zuccheri aggiunti. Acquistando la confezione da 1,5 litri di succo Wellness, ACE o multivitaminico ricevete 10 punti extra sulla Penny Card.
0: Prodotti extra? Punti extra!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: I marchi propri di Penny.
1: Ma quanto è bello concedersi un momento tutto per noi durante la giornata. Un caffè caldo, un buon libro o semplicemente 5 minuti di silenzio. Se cercate il compagno perfetto per questi momenti, ho un segreto da confidarvi. Daniela Storoni prepara biscotti con ricette rinascimentali. Sentiamo che significato hanno per lei.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Le chiamo io le mie coccole, perché se hai fame ti mangi qualcos'altro, cioè vai a mangiare, se hai fame mangi un pezzo di pane o ti soddisfi o mangi un pezzo di pasta, se cerchi un biscotto ti vuoi gratificare il tuo, vuoi una coccola e la coccola deve essere sempre fatta bene, altrimenti meglio non farla.
1: E per queste coccole nei negozi Penny trovate i biscotti buon di riso della linea La Buona Pasticceria. Sono preparati con farina di riso, questo li rende leggeri e digeribili, perfetti se volete evitare quella fastidiosa sensazione di pesantezza dopo il dolcetto. La farina di riso infatti è nota per il suo amido facilmente assimilabile che dona energia immediata senza affaticare lo stomaco. E adesso arriva la parte migliore questa settimana, se avete la Penny Card sono scontati del 25%. Un piccolo lusso per il palato a un prezzo ancora più leggero. Vengono solo 1,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Potete immaginarvi un mondo senza gelato? Io proprio no. Mangio volentieri una coppa di gelato anche in sostituzione di un pasto per rinfrescarmi. Adesso c'è uno sconto straordinario. La vaschetta di gelato Le Gelizie al gusto di vaniglia che costa il 25% in meno. Con Penny Card la confezione da 1 kg e 250 grammi di gelato alla vaniglia costa 2,99 euro. Da Penny troviamo poi un'ampia varietà di frutta e verdura selezionata per garantire freschezza e la migliore qualità. In offerta il mango, un frutto molto succoso e dolce e anche ricco di ottime proprietà nutrizionali. Ha un alto contenuto di acqua, minerali, tra cui in particolare calcio, potassio e fosforo. Il mango da 380 grammi, adesso da Penny, costa 99 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Ancora insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per svelarvi le mille virtù degli ortaggi. Se state cercando l'elisir di lunga vita, guardate verso le zucchine. Sono un idratante naturale composto al 95% d'acqua. Significa che ogni boccone disseta le cellule dall'interno, rendendo la pelle luminosa e compatta. Ho ancora qualche segreto da svelarvi sulle zucchine, ma prima ascoltiamo nel sondaggio del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, le vostre ricette.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Siamo con Lorena che ci spiega come si fa una ricetta tipica ligure. Quale?
4: Ma la mia mamma mi ha insegnato a fare una bella ricetta di una bella torta di zucchine. Semplice, zucchini, pecorino, grana, maggiorana, noce moscata e uova. Viene grattugiata la zucchina. Vengono poi mischiate insieme alle uova, al formaggio e noce moscata e poi viene infornata insieme a una pasta fatta con farina, un goccino di latte, un po' di acqua, sale, mezz'ora di cottura, una bella colorazione molto bronzata e si può mangiare tranquillamente.
1: Quanta bontà in questo piatto e quanta salute grazie sempre alle zucchine. Il loro vero segreto di giovinezza si nasconde dietro la vitamina C che stimola la produzione di collagene mantenendo i tessuti elastici e tonici. Tutto questo è racchiuso nelle zucchine di Penny a solo 1,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Per i bambini l'estate passa più lenta che per gli adulti. Liberi dagli impegni scolastici, hanno molto più tempo libero e a volte possono perfino annoiarsi un po'. Da Penny c'è lo speciale Organizza, Gioca, Impara, con tante idee per tenere impegnati i più piccoli. Ad esempio la pasta modellabile con cui creare tante forme. Fiori, persone, animali e qualsiasi cosa la fantasia dei bambini suggerisca. Si tratta di una valigetta con 18 colori diversi di pasta modellabile che costa in tutto 4,99 euro. Poi a tutti i bambini piace disegnare e allora forniamo loro tutto il necessario per passare delle ore spensierate a creare mondi fantastici di tanti colori. Da Penny trovate i pennarelli a punta larga. La confezione da 10 colori più una matita e un temperino costa 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: Mentre le vacanze estive piano piano permettono a tutti gli alunni e studenti di riposarsi e ricaricare le batterie, da Penny appaiono i primi articoli per la scuola: quaderni, pennarelli, zaini. Sentiamo alcuni genitori che abbiamo intervistato e che ci hanno parlato dell'emozione di vedere i figli iniziare la scuola.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Per quanto riguarda la crescita, perché il resto aveva già fatto il nido, quindi già un percorso, la scuola materna anche. Con la scuola elementare sicuramente è iniziato un percorso dove la bambina è cresciuta improvvisamente, quindi sicuramente vederla su banchi di scuola il primo giorno è molto emozionante.
4: Io ero emozionato, anche perché non sapevo lui come si sarebbe comportato. Avrei voluto essere una mosca per vederlo a scuola con gli altri bambini, insomma, come si comportava.
1: Avrei voluto essere una mosca. Questa immagine rende davvero bene l'emozione di vedere i propri figli iniziare la scuola. Da Penny possiamo prepararci al gran giorno con largo anticipo grazie allo speciale scuola, che ci propone tanti articoli di cancelleria e anche zaini e astucci. C'è una promozione imperdibile fino al 9 settembre. Se spendete almeno 15 euro di materiale per la scuola con la Penny Card, ottenete un buono sconto da 10 euro che potrete usare su una spesa da almeno 20 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le buone notizie non finiscono mai. Per voi i prezzi fermi su oltre 1650 prodotti rispetto a un anno fa, eh? Tra questi anche la burrata in foglia, le specialità a cuor di terra che possiamo utilizzare ad esempio per creare un delizioso carpaccio di pesce burrata con l'aggiunta di basilico e volendo mandorle tostate. Vi serviranno 10 minuti per realizzarlo. Il profumo del basilico con la cremosità della burrata tipica pugliese, irresistibile, eh? In una confezione da 250 grammi, burrata in foglia, le specialità a cuor di terra. Scontata 2,99 euro e prezzi bloccati anche sulle crocchette per gatto Purina One dai gusti assortiti per nutrire in modo equilibrato il vostro miau. La confezione è in offerta a 3,99 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

se delle volte vorrei tornare un bambino e disegnare il sole sempre sorridente all'angolo del foglio, ma ora che son cresciuto e ho visto il tuo sorriso, beh, è il più bello del mondo, ma in fondo dentro siamo tutti ancora piccoli, noi che ci diamo la mano per paura di restare soli, come dei bambini che anche se tutto è in bianco e nero vedono il quadro della vita a colori.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: vicino. Basta un penny.
1: Tra gli alimenti più utilizzati nel nostro paese si distingue anche il riso, che arriva da molto lontano, dall'Asia. Alcuni monaci in un'abbazia in provincia di Vercelli furono tra i primi a coltivarlo in Italia verso la fine del 1400. Il riso rappresenta uno dei più versatili ingredienti, con aspetti importanti che lo diversificano da altri cereali. Ad esempio è privo di glutine, ha anche poco sodio, di conseguenza risulta eccellente per chi è iperteso. Il riso poi si presta per un'infinità di ricette: risotto allo zafferano, ai fiori di zucca, ma possiamo creare anche un'insalata di riso light. Il riso è perfetto per antipasti, piatti unici e primi.
0: Vicino, basta un penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Nei nostri punti vendita per voi uno speciale con idee per la cucina e un elettrodomestico utilissimo, la friggitrice ad aria, che ci permette di avere anche un risparmio energetico con un'attenzione alla salute, grazie ad esempio alla riduzione dell'uso dell'olio fino al 90% rispetto alla frittura tradizionale. Friggitrice ad aria da 8 litri con praticissimi tasti touchscreen per il controllo della cottura e 7 programmi preimpostati. Scontata 42,99 euro. Trovate pure dei praticissimi pirottini per friggitrice ad aria a 2,49 euro. Assolutamente, e in cucina non possono mancare i taglieri. Quelli di Penny sono in plastica, in 3 diverse misure e hanno anche la scanalatura per raccogliere il succo, ad esempio della frutta che tagliamo. In offerta 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Cucina.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Frutta estiva e dove trovarla, ma ovviamente qui da Penny, nel reparto ortofrutta, profumato, colorato, pieno di sapori, trovate anche il melone retato proprio in occasione della stagione estiva. Come tutta la frutta, anche il melone è ricco di proprietà nutritive fondamentali per l'organismo. La sua polpa, ad esempio, è composta per il 90% d'acqua, dunque un frutto altamente idratante, perfetto per combattere le giornate afose. Possiamo mangiarlo da solo, a cubetti, in una macedonia, oppure abbinato al classico prosciutto crudo. E allora da Penny, in questo caso nel reparto ortofrutta, per l'estate trovate il melone retato.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Salva spesa da Penny, questo significa che abbiamo modo di acquistare prodotti che utilizziamo spesso nell'arco della settimana con un prezzo speciale. Ad esempio la pasta, da cucinare volendo in queste settimane, fredda con l'aggiunta di pomodorini, olive nere, da avvicinare a tonno e a mozzarella o feta a cubetti. Un invitante piatto estivo, insomma, eh? Pasta de cecco, formati assortiti, in confezioni da mezzo chilo, scontata 89 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche l'acqua. Acqua Nevea, oligo minerale e povera di sodio, ideale per contrastare l'ipertensione arteriosa. In una confezione da 6 pezzi, acqua Nevea, naturale e frizzante. In offerta nei nostri punti vendita, 1,50 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Avete ascoltato Benny Insieme Mix, i consigli dei nostri speaker. Benny FM.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Love and be loved, l'amore prima di tutto. Bellissimo questo messaggio di Rod Stewart. Con lui abbiamo superato da una manciata di secondi, una trentina di secondi, le 16.
1: Penny insieme. Tre ore in compagnia di Beppe Cogliandro.
0: Buon mercoledì pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Vi accompagnerò sino alle 19 in questo pomeriggio d'acquisti e di tante notizie. Parleremo di Champions League, di cinema, c'è la mostra del cinema di Venezia, e poi di compleanni legati a questo 9 di settembre. Intanto il ritmo della spesa, perché siamo al 9 di settembre ma ancora in estate, ci porta verso i ritmi sudamericani di Carlo.

0: grande coppia, Manu Chao e Karol G su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E attenzione, da Penny ci sono i maxi formati, maxi formato, maxi convenienza anche sulle pesche nettarine coltivate in Italia. Una cassetta da 2 kg, sai quanta macedonia fai con 2 kg di pesche nettarine? E allora, una cassetta da 2 kg è in sconto al chilo 1,99 euro. Tra i maxi formati anche il latte per iniziare la prima colazione domani con qualcosa che è altamente digeribile, perfetto per tutti. Tutti, anche per chi ha delle intolleranze alimentari. Latte UHT, alta digeribilità, Zimil. Attenzione, è un prodotto speciale Penny Card. Con la Penny Card, se acquistate 6 bottiglie c'è uno sconto del 21%, ma solo con la Penny Card mostrata in cassa al momento dell'acquisto. Ed è in offerta 1,40 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Poco dopo il party scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: Cross fra Quintale Scarabocchi su Penny FM alle 16:15 nel cuore di questo pomeriggio di questo mercoledì. Dedicate almeno qualche ora alla settimana allo sport, perché lo sport è salute. E noi abbiamo chiesto a voi clienti: quando praticate attività sportiva e che tipo di sport prendete in considerazione?
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Quando ho tempo vado a correre al parco vicino casa, altrimenti c'è sempre la palestra, un'iscrizione mensile, faccio tapirulan, un po' di step, qualche attrezzo leggero, roba insomma serena per rilassare mente e corpo.
3: Pratico una volta a settimana ginnastica posturale, perché ho dei problemi alla colonna di scoliosi, in una palestra vicino casa.
0: E allora, giustissimo, perfetto, mai fermarsi, tutti i giorni, quando è possibile, sport, sport. E ricordate che da Penny ci sono prezzi fermi su oltre 1650 prodotti rispetto a un anno fa. La convenienza di Penny non cambia. Quando si fa sport bisogna idratare il corpo, e allora una bevanda isotonica è perfetta, perché reintegra rapidamente i liquidi, i sali minerali e l'energia perse durante l'attività fisica intensa attraverso il sudore. Allora da Penny c'è, c'è qualcosa di importante: la tonica Funny Drink, ma c'è anche la bevanda isotonica gusto arancio, sempre da Funny Drink. La bottiglia da mezzo litro è in sconto 59 centesimi. Buon sport a tutti, e a questo punto ritmo della spesa, anche questo potrebbe essere un tappeto sonoro per fare sport. Come

0: Every Day su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Fate la spesa con la Penny Card e accumulate i punti. Ogni euro da Penny vale un punto e collezionate di conseguenza i piatti della tradizione. Questi 8 piatti in ceramica realizzati in Italia con sopra le ricette regionali. Sì, e vi ricordo che potete collezionare i piatti raccogliendo i punti. Vi servono 180 punti e dovete raggiungere un contributo, aggiungere di conseguenza poi un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Ci sono anche prodotti che, se acquistati, vi permettono di velocizzare la raccolta punti. Ad esempio, utilizzando ovviamente sempre la Penny Card, potete di conseguenza avere punti extra. Acquistando con la Penny Card il succo Wellness Ace e multivitaminico, 10 punti extra. Così come acquistando solo con la Penny Card la confezione di tonno al naturale Rio Mare, confezione da 3 pezzi più 1 gratis, per voi 20 punti gratis per, ovviamente, rendere più veloce la collezione.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Arrogante con Irama su Penny FM alle 16.30 nel cuore di questo pomeriggio, di questo mercoledì del 9 di settembre. Siamo nella seconda parte della giornata, però ugualmente si può sfogliare l'almanacco, no? E allora oggi giornata di compleanni che vedono come protagonisti personaggi molto popolari. Cominciamo con l'attore britannico Hugh Grant, che soffia su 66 candeline, indimenticabile nel film Notting Hill con Julia Roberts. Un frammento dalla colonna sonora con Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Sempre oggi, 44 anni per il cantante Francesco Gabbani e 51 per un altro cantante che questa volta è canadese ma anche con cittadinanza italiana. Sto parlando di Michael Bublé, con i suoi oltre 75 milioni di dischi venduti, un punto di riferimento della musica soul. Allora auguri sia a Francesco Gabbani che a Michael Bublé, che sentiamo questo pomeriggio su Penny FM con You're My Everything.

0: You're My Everything, Michael Bublé su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 16.34 merenda, sì, è scattato il momento della merenda. Fate acquisti da Penny, tornate a casa e vi preparate una coppa gelato al mango fresco e vaniglia. Posso dire che è un dessert velocissimo, fresco, delizioso, estivo, pronto in 5 minuti, sì, perché siamo ancora in estate, anche se ci sono parecchi temporali, soprattutto al nord, però le temperature sono sempre alte. A un gelato non si dice mai di no. Poi una coppa gelato come questa, con un prodotto speciale Penny Card, solo con Penny Card, gelato alla vaniglia Le Gelizie. Il pacco, quello grande, è scontato con la Penny Card del 25% a 2,99 euro. E poi, per rendere questa coppa gelato completa, il mango è perfetto, perché la coppa è coppa gelato al mango fresco e vaniglia. Allora, mango fresco, il mango è in sconto nei nostri punti vendita Penny, 99 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Me Up su Penny FM 16:46. Ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Pensando già alla cena, certo che i booster sono sempre una scappatoia veloce, soprattutto se abbiamo poco tempo o poca voglia di stare ai fornelli. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a voi clienti come li portate in tavola.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: A volte arrostiti, a volte lessi, cotti al vapore.
3: Con che cosa li accompagna? Cioè, che cosa aggiunge per fare un piatto più completo?
4: La verdura lessa.
3: Ok, che tipi di verdura ad esempio?
4: Qualsiasi, dal cavolo ai fagioli, a qualsiasi cosa, perché in casa nostra la verdura è il piatto unico, si può dire.
0: E allora vai di booster di suino, sapor di cascina da Penny. C'è una confezione da 4 pezzi con uno sconto del 36% ed è vostra spendendo solo 35 centesimi.

0: Achille Lauro su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Grande occasione da Penny per organizzare, giocare, imparare. Per i più giovani, ma queste sono cose che coinvolgono anche gli adulti. Li aiutiamo, i più piccoli, e poi ci lasciamo catturare, giustamente. Allora, pennarelli a punta larga, una confezione con 10 colori, una matita e un temperino in sconto 5,99 euro. Organizziamo, giochiamo, impariamo anche con la pasta modellabile. E qui possiamo accendere la nostra creatività. 18 colori, questo è un prodotto perfetto, come vi dicevo, per i più giovani, ma poi coinvolge anche i più grandi. Noi li aiutiamo e ci lasciamo catturare, ma è giusto che sia così. Pasta modellabile, 18 colori, in offerta da Penny, 4,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

I Love You Tune su Penny FM. Ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Da qui ai prossimi 60 minuti vi porterò virtualmente a Venezia. Venezia in questi giorni capitale del cinema, perché è in corso di svolgimento l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica. Porteremo su Penny FM un grande personaggio, grazie a Marta Amato, che è nostra inviata lì in Laguna. Intanto il ritmo della spesa alle 17 ci riporta verso un artista che nel corso di quest'estate si è distinta perché la sua canzone ha avuto veramente un bel successo. Sto parlando di Gaia con Bossa Nostra.

0: Gaia, Bossa Nostra, su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny ci sono prezzi fermi su oltre 1650 prodotti rispetto ad anno fa. La convenienza di Penny non cambia e inseriti in questa categoria tanti prodotti, anche la burrata in foglia, le specialità cuor di terra, con la quale questa sera possiamo portare in tavola un piatto estivo al bacio, perfetto per esaltare la freschezza di questo formaggio. Pasta con crema di pomodorini arrostiti e burrata. Utilizzando la burrata in foglia, le specialità cuor di terra in questa confezione da 250 grammi in sconto 2,99 euro. Prezzi fermi su oltre 1650 prodotti rispetto a un anno fa, e prezzi fermi anche perché la convenienza di Penny non cambia neppure su prodotti importanti da avere in casa nel momento nel quale condividiate il vostro ambiente domestico con un miau, un gatto, eh? Allora, crocchette per gatto Purina One Gusti assortiti, la confezione in sconto 3,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Once More su Penny FM alle 17:15.
1: Maxi formati, maxi convenienza.
0: Proprio così, maxi formati, maxi convenienza anche sugli affettati. Noi abbiamo chiesto voi clienti quali affettati mangiate e quante volte li portate in tavola.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sinceramente sempre accompagnati da pane e un po' di formaggio, quindi è un'abitudine che mi porto sempre. Quindi a pranzo spesso anche il panino mi faccio con prosciutto crudo e formaggio, prosciutto crudo e mozzarella.
4: Io li mangerei senza pane, così di solito li mangio a cena o a pranzo. No?
5: La bresaola la mangio con la rughetta e il prosciutto crudo d'estate con la mozzarella e il melone.
6: Principalmente con il panino, oppure ecco se faccio una torta rustica, qualche cosa che lo richiede.
7: Faccio rosolare delle melanzane, ci faccio degli involtini col prosciutto oppure lo mangio insieme alla pasta.
0: Tra i maxi formati anche il prosciutto crudo, le freschette, stagionatura minima 14 mesi, già fette, una confezione da due pezzi, è in sconto del 34% a 3,89 euro.

0: Nicky Jam and Friends, Super FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E ci sono tante idee per la vostra cucina e degli elettrodomestici che sono utilissimi. Ad esempio la friggitrice ad aria digitale 8 litri. È importante perché preserviamo i nutrienti, tutto quello che cuociamo utilizzando la friggitrice ad aria, grazie ai tempi di cottura più brevi e alla distribuzione del calore esterno. Ha i tasti touchscreen con un display velocissimo e pratico. Velocissimo da imparare, pratico da utilizzare. C'è una finestra di controllo per quanto riguarda la cottura, 7 programmi preimpostati ed è in sconto 42,99 euro. Idee per la vostra cucina e anche tutti quegli oggettini, anche piccoli, ma che però fanno la differenza nel momento nel quale stiamo creando qualcosa, stiamo cucinando. Ad esempio è importante anche il set 3 taglieri in plastica, 3 diverse misure con scanalatura per il succo, così lo raccogliamo e non lo disperdiamo. In sconto 4,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: looking at you. Here's looking at you su Penny FM. Sport e calcio in primo piano, perché ieri sera ha preso ufficialmente il via la Champions League e subito abbiamo assistito ad uno scontro tra due squadre che ovviamente puntano alla vittoria della Coppa delle Grandi Orecchie. Real Madrid ed Inter con la vittoria degli spagnoli per 2-1. In panchina per i Blancos c'era un ex che proprio con l'Inter conquistò il triplete, José Mourinho. Questa sera dalle 21 Napoli-Arsenal, partita impegnativa per la squadra allenata ad Allegri per due ragioni. Napoli arriva da una partenza complicata in campionato e questa sera il Maradona affronta i campioni d'Inghilterra che vengono dati come potenziali vincitori della Champions. Le parole di Allegri a Sky Sport.
1: Nell'arco della stagione ci sono sempre momenti di difficoltà e vanno gestiti lavorando, parlando poco, andando a eliminare quelli che in questo momento sono stati degli errori che ci hanno penalizzato oltremodo alle prestazioni che abbiamo fatto. Dato affrontiamo una squadra veramente forte, perché la vice campione d'Europa, vincente della Premier League, credo che non abbia mai perso nelle 8 partite del girone l'anno scorso, ha vinto tutte 8, speriamo che quest'anno inizi non bene come l'anno scorso.
0: Un grosso in bocca al lupo al Napoli. Guardando il calendario, domani sarà la volta di Fenerbahce.

0: Cronico su Penny FM 17:35.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Questa sera per la cena un'insalata di pasta fredda mediterranea con pasta de cecco, fusilio, farfalle de cecco, pomodorini e mozzarella di bufala. Un piatto veloce, estivo, d'altronde siamo ancora in estate, 9 di settembre, utilizzando la pasta de cecco, formati assortiti, confezioni da 500 grammi in sconto a quantità limitata, ogni pacco 89 centesimi. E poi facciamo la scorta di acqua, approfittiamone, dobbiamo bere tantissimo, almeno 2 litri di acqua al giorno, perfetta l'acqua naturale, ma c'è anche quella frizzante Nevea. Da Penny c'è una confezione da 6 pezzi di acqua naturale frizzante Nevea che vi aspetta in grande offerta. Approfittiamone, idratiamoci ogni giorno, è in sconto 1,50 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: One Perfect Night su Penny FM.
1: Il Festival del Cinema di Venezia su Penny FM.
0: Proprio così, cinema, si avvicina la data del 12 di settembre quando sarà assegnato il Leone d'Oro all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Seguiamo l'evento con Marta Amato, che ha avvicinato l'ex ministro Beni e Attività Culturali Francesco Rutelli.
2: Marta Amato per Penny FM al Lido di Venezia per la Mostra del Cinema. Sono onorata di intervistare l'ex sindaco di Roma. Grazie mille per essere con i microfoni di Penny FM.
3: Ciao. Ciao, grazie a te.
2: Allora, perché si trova oggi al Lido di Venezia, fra la folla, fra le star nazionali e internazionali?
3: Con Barbara, mia moglie, ricordavamo che siamo venuti la prima volta a Venezia nel 94, invitati al festival, alla Mostra del Cinema, invitati dall'allora sindaco, e da allora siamo venuti quasi sempre come amanti del cinema. Io ci sono venuto sì da ministro della cultura, sono venuto per parecchi anni come presidente dell'industria del cinema, l'ANICA, però quello che conta più di tutto è l'amore per il cinema e la scoperta. Adesso per esempio abbiamo visto un bellissimo film, non voglio parlare solo di questo, sarebbe scorretto, che è stato ispirativo, vivo, drammatico, pieno di spunti per capire e cambiare il nostro modo di pensare. Questo è il cinema.
0: Era Francesco Rutelli su Penny FM. Torneremo con piacere nel corso dei prossimi giorni a parlare di questo importantissimo evento internazionale, la Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia.
1: Il Festival del Cinema di Venezia su Penny FM.

0: Tommaso Paradiso su Penny FM, romantici.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: A 9 minuti dalle 18 è arrivato il caso di pensare in maniera concreta alla cena. Qualcosa di immediato, un'insalatina mista con dentro delle olive, dei pezzettini di formaggio, delle acciughe, che fa da contorno a un tagliere di affettati e formaggi. E qui ci sbizzarriamo perché abbiamo ad esempio i maxi formati, prosciutto cotto alta qualità, le freschette, già fette, confezione da due pezzi, in sconto del 31%, vostra a 3,69€. Tra i maxi formati anche un prodotto speciale Penny Card, solo con Penny Card, salmone norvegese affumicato di Gran Mare, uno dei marchi di Penny, già fette in questa confezione da 300 grammi, scontata con la Penny Card del 20%, ogni pacco è vostro, approfittatene spendendo solo 6,39€.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Run Hunt Girl su Penny FM, le 18 in questo istante. Ancora buona serata, buon acquisti da Penny. Il ritmo della spesa nel nostro momento gold ci porta ai primi anni 80, 1981, con Diana Ross e Lana Ricci. Grande successo questo, My Endless Love.

0: My Endless Love, Diana Ross e Lana Ricci, 1981, canzone contenuta nella colonna sonora del film Amore senza fine, diretto da Franco Zeffirelli, tra i protagonisti anche una bellissima Brooke Shields. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM nel nostro momento Gold.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Maxi formati alle 18.05, maxi convenienza, facciamo la scorta di frutta e verdura. E per quanto riguarda il discorso legato alla frutta, tante pesche nettarine, con le quali possiamo concludere anche la cena di questa sera con una macedonia improvvisata. Pesche nettarine coltivate in Italia, la cassetta da 2 kg in sconto al chilo, 1,99 euro. Tra i maxi formati anche un prodotto speciale Penny Card, latte UHT alta digeribilità Zimil. Attenzione, con la Penny Card c'è uno sconto del 21%. Se acquistate 6 bottiglie, 1,49 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Big Mountain, Baby I Love You Way su Penny FM.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Alle 18:17 prendiamo in considerazione l'insalata, con la quale possiamo fare di tutto. L'insalata è il contorno perfetto da avvicinare a un piatto di pesce, di carne, ma può diventare piatto unico, mista, arricchita con tantissimo. Tutto quello che desiderate: dadini di formaggio, pezzettini di salame, olive, acciughe, pomodorini. Ma qual è l'insalata che in assoluto vi piace di più e come la condite?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Allora, l'insalata che mi piace di più è quella mista, e la mangio con tutto ciò che ci posso mettere, diciamo, per condire l'insalata: mozzarella, tonno, mais, olive.
4: Insalata verde tipo misticanza, che arricchisco con peperoni, insomma verdure di stagione.
5: L'insalata mi piace molto, soprattutto d'estate, con cibo molto fresco, e la mangio volentieri con un po' di limone, olio e sale, e ci aggiungo anche spesso i pomodori, di cui vado matta.
0: E allora, coltivate in Italia insalata mista, insalata ricca di natura, e ogni confezione in sconto da Penny 99 centesimi. Sembra una maledizione senza...

0: Mecna, la stessa canzone su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Fate la spesa con la Penny Card e accumulate i punti. Ogni euro vale un punto e collezionate di conseguenza attraverso i punti raccolti i piatti della tradizione. Sono 8 piatti bellissimi in ceramica realizzati in Italia con le ricette originali. Vi ricordo che potete collezionare i piatti appunto raccogliendo i punti. Vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Poi ci sono anche dei prodotti che, se acquistati, vi permettono di velocizzare la raccolta punti raccogliendo i punti extra. Ad esempio, acquistando con Penny Card il succo Wellness Ace o multivitaminico, 10 punti extra, così come comprando solo con Penny Card, mi raccomando, solo con Penny Card, il tonno al naturale Rio Mare in una confezione da 3 pezzi più uno gratis, per voi ben 20 punti.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Mario Venuti, Lasciati Amare su Penny FM, 18:35. Ancora buona serata, buon mercoledì sera ad acquisti in tutte le filiali Penny. Parliamo di calcio. Il 25 settembre la nostra nazionale riparte con gli impegni ufficiali. Protagonista sarà la Nations League. Gli azzurri ritrovano in panchina Mancini. Ne parliamo a Golosi di Sport.
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliato.
0: In questa puntata di Golosi di Sport, calcio per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. A fine luglio il Consiglio federale ha ufficializzato il suo secondo mandato come commissario tecnico. Mancini riprende la guida della squadra dopo la vittoria di Euro 2020 e il record di 37 partite senza sconfitte. La sua nuova avventura ha l'obiettivo di rilanciare la nazionale dopo tre mancate qualificazioni ai campionati del mondo del 2018, del 2022 e del 2026. Mancini in conferenza stampa.
2: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi tre anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: La nazionale riprenderà i suoi impegni ufficiali a partire da settembre per la fase a gironi della Nations League. Nel girone degli azzurri, Belgio, Francia e Turchia. Roberto Mancini, come ha sottolineato il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Giovanni Malagò, sarà supportato da Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico della federazione. Le sue parole.
3: Se Roberto sentirà la necessità di confrontarsi con me, io sarò sempre franco e leale, non ho proprio nessun tipo di preoccupazione in questo. Io da allenatore parlavo con i miei collaboratori, Roberto ha i suoi collaboratori. Se pensa di voler sentire la mia idea, io sarò contentissimo di dargliela.
0: I migliori auguri al nuovo team che possa riportare l'Italia ai vertici del calcio internazionale. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Victor and Justice su Penny FM a un quarto d'ora dalle 19.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Nel reparto ortofrutta di Penny troviamo anche le melanzane, quelle tonde. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto una ricetta a voi clienti.
2: Piatti, non parole.
3: Ma io stavo guardando quelle melanzane che sono bellissime.
4: E come le cucina le melanzane?
3: Ah, io le melanzane le adoro, quindi in tutti i modi, grigliate o la parmigiana, in tutti i modi.
4: C'è una ricetta particolare che sa solo lei con le melanzane, oppure che le piace particolarmente?
3: Sì, mi piacciono farle grigliate, poi le faccio a striscioline, le metto in padella con un po' di olio, del parmigiano, e le faccio tipo alla parmigiana fatta in padella veloci, però grigliate, così rimangono più leggere.
0: E hai capito, potrebbe essere un'idea particolare per questa sera per la cena, eh? Melanzane tonde al chilo da Penny in super sconto, 1,29 euro.
5: Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te.

0: Ci penso sempre con Chiello su Penny FM a 10 minuti dalle 19. Per caso questa sera avete ospiti a cena?
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Beh, allora, pensando al menù, bisogna anche entrare nell'ottica di concludere il momento della cena con un dessert. Un dessert elegante, leggero, d'effetto, che se vogliamo è in grado di unire la dolcezza della frutta fresca al contrasto croccante della frutta secca. E allora un carpaccio di mango congelato alla vaniglia e granella di pistacchio. Proprio così, prendete in considerazione questa cosa, veramente avrete un successone. Carpaccio di mango congelato alla vaniglia e granella di pistacchio, utilizzando i prodotti che trovate da Penny. Ad esempio c'è il gelato alla vaniglia Le Gelizie, uno dei marchi di Penny, maxi formato da più di un chilo, prodotto speciale Penny Card, solo con Penny Card, scontato del 25% a 2,99 euro. E a questo punto, beh, il nostro carpaccio di mango congelato alla vaniglia e granella al pistacchio lo completiamo con il mango, scontato 99 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Georgie S a 3 minuti dalle 19 ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona serata. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. In compagnia dei nostri speaker.
2: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte.

di me non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker. I prodotti del mese di Belli.
2: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
3: Le interviste di Penny Fan.
4: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
2: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante viene solo 1,79 € la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Maxi formati da Penny per fare la scorta di prodotti che consumiamo spesso in confezioni giganti. Ad esempio il prosciutto cotto. Prepariamo in questa seconda parte d'estate un rotolo di frittata freddo con ricotta e prosciutto cotto. Lo cuciniamo in anticipo e sarà perfetto per un pranzo leggero, anche in ufficio volendo, se abbiamo in programma un picnic. Maxi formato per il prosciutto cotto alta qualità alle freschette. In una confezione da due pezzi, scontata del 31%, a 3,69 euro. Ma c'è anche il salmone norvegese affumicato a cena, rotolini di piadina fredda con all'interno rucola, formaggio caprino e salmone. Aggiungete del pepe nero per completare il gusto. Salmone norvegese affumicato Gran Mare, maxi formato, con la Penny Card in sconto del 20% a 6,39 euro.
0: La convenienza dei maxi formati.
2: Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: cose che contano ancora, per le certezze e per le cose inutili.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio, direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di sport celebriamo Kimi Antonelli, il pilota dei record in Formula 1, il più giovane ad aver ottenuto la pole position in un Gran Premio, il pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il Mondiale e quello di leader più giovane del Mondiale Piloti. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio. A soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto, dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
2: Mi è piaciuto molto. È andato veloce, della prima curva, più veloce che le altre, con molta confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovani.
1: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
3: Ero troppo piccolo per andare in pit lane e quindi non potevo entrare. E a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo. Quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme. E io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
1: Kimi Antonelli, oggi uno dei due piloti Mercedes, ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
3: È molto bello poter rappresentare l'Italia, diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
1: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: che trovi solo da Penny.
1: Il volantino di questa settimana è all'insegna dei maxi formati e adesso vi parlo di due prodotti di cui possiamo fare scorta e che possiamo però usare anche insieme: pesche nettarine e latte Zimil. Potremmo fare ad esempio un maxi smoothie. La ricetta è semplice: pesche sbucciate, latte, miele e ghiaccio. Frulliamo tutto e mettiamo in un bicchiere. E per i più golosi si possono aggiungere due foglioline di menta per un tocco più estivo. Un modo semplice e allo stesso tempo capace di conservare le grandi proprietà delle pesche nettarine, che sono ricche di vitamine e fibre, e così ovviamente anche il calcio e il fosforo contenuto nel latte, che in questo caso è Zimil, dunque altamente digeribile. E allora maxi formato con le pesche nettarine, cassetta da 2 kg a 3,98, al chilo dunque soltanto 1,99 euro. E poi latte UHT alta digeribilità Zimil in sconto con Penny Card a 1,49 euro la bottiglia, ma attenzione, solo con l'acquisto di 6 bottiglie.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta, Penny.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Cosa prepariamo oggi di buono? Mi faccio ispirare dal volantino delle offerte di Penny e vi consiglio la carbonara. Pochi e semplici ingredienti, le uova, il guanciale come da ricetta originale e, in base ai gusti personali, anche un goccio di panna. Sentiamo come la prepara una cliente di Penny intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: La pasta, fior di pasta. Voi la mangiate la pasta?
4: Sì, sì, ed è buonissima.
3: La conoscete? Come la cucina lei?
4: In tutti i modi. No, no, la faccio con tutto, salse. Tutte le salse, brava.
3: No. E qual è la sua salsa preferita? Come la fa?
4: La carbonara.
3: Come la prepara lei? Come la prepara?
4: Allora, la pancetta dolce mi piace, metto un po' di panna per i miei figli e poi le uova, ovviamente. Chiaro. E mantengo tutto nella padella. Sì, sì, facile.
1: Una ricetta facile ed è sempre un piacere mangiare questa pasta. Da Penny trovate tutti gli ingredienti per la carbonara, tra cui anche il guanciale stagionato al pepe del marchio Sapor di Cascina. Con Penny Card è scontato del 21% e costa 10,90 € al chilo.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di accelerare la raccolta punti e sfruttare al meglio la nostra Penny Card. La Penny Card infatti ci dà la possibilità di ricevere offerte esclusive, dei buoni sconto personalizzati, partecipare ai nostri giochi e concorsi, oppure ancora per ricevere i premi della nostra collezione, i piatti della tradizione. Si possono accumulare dei punti extra acquistando dei prodotti che potremmo definire sponsor, come il tonno al naturale Rio Mare, confezione da 3 pezzi più 1 gratis, che ci regala, oltre che il gusto e il sapore del tonno, anche 20 punti extra. Un altro prodotto da acquistare sempre con la Penny Card è il succo Wellness ai gusti ace e multivitaminico, confezione da 1,5 litri e senza zuccheri aggiunti. In aggiunta invece, oltre che la qualità e il benessere Wellness, ci sono i punti extra. I succhi Wellness ai gusti ace e multivitaminico vi regalano 10 punti extra. E allora che facciamo? Acceleriamo insieme la raccolta?
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Domani mattina facciamo una bella sorpresa a tutta la famiglia. Prendiamo un bel vasetto di marmellata, del pane buono, del burro e prepariamo una super colazione, nutriente, buona e che mette allegria. Saranno contenti anche i bambini, che sono felici quando prepariamo qualcosa di speciale, perché è una novità, qualcosa che gli fa iniziare la giornata in modo diverso. Mentre aspettate che il caffè salga, mettete il pane in forno, così si riscalda e diventa fragrante. Poi tagliatelo a metà e, se vi piace, spalmate del burro, poi la confettura. Vi consiglio quella Welles alle fragole e all'albicocca. Welles è una linea di prodotti pensata per venire incontro alle esigenze di salute e benessere. Questa confettura è a ridotto contenuto calorico e senza zuccheri aggiunti. Prezzi fermi da oltre un anno da Penny, un vasetto di confettura Welles all'albicocca o alle fragole costa 1,55 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Quest'estate ho avuto la fortuna di fare un viaggio insieme alla mia famiglia alla scoperta del Madagascar e ho scoperto anche dei prodotti tipici come la vaniglia bourbon che loro usano per tante ricette, sia dolci ma anche salate. La vaniglia tra l'altro ha tante proprietà, anche antiossidanti e dunque capace di proteggere le cellule dall'invecchiamento. Da Penny, per scoprirne il gusto, in offerta trovate il gelato alla vaniglia bourbon a marchio Le Gelizie, oltre un chilo di gelato in sconto del 25% a soli 2,99€, ma solo con Penny Card. Inoltre in Madagascar, che è un paese semplice e genuino, mi sono anche deliziato con la frutta. In questo periodo si mangiano ananas, papaya e ovviamente anche il mango, che i malgasci, così si chiama il popolo del Madagascar, appunto dicevo che i malgasci utilizzano come noi, mangiandolo semplicemente, com'è, ma anche facendo delle ricette tradizionali come gli ashards, che sono delle conserve di frutta e verdura piccanti, veramente buone. Il mango, senza andare in Madagascar, lo trovate anche da Penny in offerta a 99 centesimi e come dicono in Madagascar salama, che significa semplicemente ciao.
1: Scopri l'estate con la

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423.
0: Penny FM,
1: la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.